0: l'uomo nei giorni di scusami. New York, Adam, Paul, Adam, 6870, it's going to be 11 Gillette Road.
1: Crazy.